distante, di sirena e polizia, Croazia, un calejón, me cuido el disfraz.